0: Cambiamos de ritmo, vamos.
1: Arriba la manito, vamos.
2: Uy, uy, uy, uy, uy, cambiamos de ritmo, dice. Cambiamos de ritmo, dale, dale, arriba, arriba.